0: Tu sei solo la macchina per il fuori con la fine e fai accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scu-a!